kanete loka di vola niko di wiye mamena mauna ngina di makanete loka di vola niko ya